E se me insegna, mi sa me insegna, mi. Se me insegna. Se me insegna, mia. Se me insegna, mia.

message home umeuso wa listi chese MPP time kokena ya cheye NDC time kokena ya che chese baton weji free wewa ne wesu di amawi na kokenu kwa samu siye di enro that everyone we can be

0: And nine bakos wako vim. Hey, asa diyo tuya dainka. Se abofrabe dasa. Na etresse ne hon tono.
1: Baby love diapers. Eye moto. From a film. Ne wamo fra honam hovay. E mamo fra nyana. She chinche mu. Na wosu wenyasumbe.
2: FDA achi edwebi inka toyatum.